me salvare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi in amor non mancherà. La luna in mezzo al mare, mamma mia si salterà. L'ora bella per l'alzare, chi in amor non mancherà.

gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, ella salto tonerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerco va. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, va quella, con la rossa, va seconda, con la smorta, fermo sa.

0: con la freccia mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanne di!